pura vera. Ho fegata gong, così in carte. Ho fegata gong. Ho fegata gong. Oh, ho fegata gong.